0: mi refno. Fuse, fuse, brang be me di bok.
1: Iko mi ozi. Kivish. Angosa.
0: Anna. Mavazi mana.